navighi devo bene. Se tu le parli in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come deve negare di allo più. Ok, together.